0: sei tu, ti si stai cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu?
2: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।